moda. Ay, ay, ay. La, la mosca, zambing a lesotra. Girl, dale ros moda, samba na vom sopla. Ah, fisho plus, yeneng a lesotra. So dale ros moda.

Dumela moretsi wa Tiwa SFM ura ke ya le semelo bongome amogela dikhanja ka dibuisiwa ke na Donald Bogosintshwaro morago ga kopano e tswaletsweng le ba etlipele ba masepala wa Omaruru tona ya tlhabololo ya metse setoropo le ya metse selegae James Angwasa urile dipuisano di nile le dipoelo le fa dingwe tsa matshwenyego a tlhagisitsweng di tla tlhoka dipatlisiso tse dingwe kopano ene e tsenetswe ke ba bangwe ramotse wa Omaruru Albert Karizeb motlhankedi mogolo wa masepala wa Omaruru Valentinos Sindongo modulasetilo wa khansela ya kgaolo ya Erongo Lazarus Kanelombe mokhanselara le ba diredi bagolo go tswa masepala le khansela ya kgaolo Sankwasa a re dingwe tsa ditatofatso di tlhoka ditlhatlhobo tsa ka fa teng le ditsamaiso tse dingwe pele ga go ka fitlhelelwa ditshwetswe o bolela gore le fa gone ditatofatso dingwe di ka tswa di le boammaaruri ditiro dingwe di ka tswa di dirilwe ka phoso ka ntlha ya go sa tlhaloganye molao kgotsa go sa tlhalose sentle kopano e latela matshwenyego a golang mo masepaleng wa Omaruru mabapi le puso tlhaeletsano le boitshwaro jwa tsamaiso gareng ga dilo tse dingwe ratoropo Garisepe o ne a bontsha go tshwenyega ka boitshwaro jwa ga Sindongo segolobogolo go palelwa ke go buisana le maloko a lekgotla dilo tse dingwe tse di tshwenyang ke ditatofatso tsa go rekisiwa ga lefatshe ka tsela e seng ka fa molaong mmogo le go sa tsamaiseng dilo sentle ka lephata la badiri le go tsamaisa merero ya masepala ntle le go tshwara dikopano tsa khansele Kgotlatshekelo ya makgaolakgang ya Ventuku e ne ya phimola kopo e e potlakileng e neng e dirilwe ke badiredi ba ba neng ba kobilwe mo tirong ka ke lekgotla la ditsela e bong Sydney Boys le Richard Milinga. Bobedi jono bo batla go busediwa mo tirong morago ga go kobiwa mo tirong ka kgwedi ya Tlhakole. Badiredi bagolo ba babedi ba pele ba ne ba ile kgotlatshekelong ka bonako ba bolela gore lekgotla la ditsela le ne le seka la tshwara sentle go lelekwa ga bone le dithulaganyo tsa boikuelo tsa moteng ga lekgotla morago ga gore go nne le dikgato tsa kgalemo tse di amanang le kgang ya go reka dikoloi ya diranta di le milione di le 16. Boys yo pele e neng e le motlhankedi yo mogolo wa dipalangwa le Milinga yo pele e neng e le mookamedi wa lephata la botlhatlhobi jwa dipalangwa bobedi kgona ka bobedi ba ne ba fitlhelwa ba le molato mo thulaganyong ya kgalemo ya ka fa teng e neng e amana le go reka dikoloi tse di diretsweng go diragatsa molao le go dira ditiro tsa pabalego mo tseleng Kgabagare bobedi jono bo bolela gore thulaganyo ya kotlhao e na le diphoso le gore lekgotla la ditsela le ne la palelwa ke go latela thulaganyo tsa lone la dinako tse di beilweng ka nako ya fa gone go dirwa boikuelo. Gape ba bolela gore ditlamorago tsa kotlhao e baneng ba enewa di ne di sa dumelane le gore bosupi bongwe jo baneng ba boneetswe go ba sireletsa bone jwa itlhokomolosiwa. Lekgotla la ditsela le ne la gana le kopo ya go potlaka ka motlhang kedi e mogolo hipichivikwa a re kgang eno ga ya tshwanela go potlaka mme go na le mo e tshwanetseng go dirwa ka tsela tsa go rarabolola dikgotlang tsa badiri fa kwa bokhutlong Balaodi ba sešole ba Burkina Faso ba ne ba emisa mekgatlho e ka nnang 250 ba dira gore palo yotlhe ya mekgatlho e neng ya tswalwa kgotsa ya fedisiwa e fete 900 fa e sale go simololwa ditlhaselo tsa bošweng mo nageng eno ya Aforika Bophirima mo kgweding e fetileng taolo ya tona e bolela gore mekgatlho e le 247 ya kwa Burkina Faso e ne ya emisiwa mme e ne e na le seabe mo go tsa boitekanelo thuto ditshwanelo tsa basadi temothuo tikologo setso le metshameko fa e sale go tsaya puso mo nageng ya Sahel ka go menola puso ka ngwaga wa 2022 puso e e busang e ile ya kgarela makgolokgolo a mekgatlho e e seng ya puso mekgatlho ya badire le kgololesego ya go kopana mmogo le go ganetsa puso ya sešole
ka Phukwi ngogola moetlepele wa Junta Ibrahim Traore o ne a saena molao o thibelang ditiro tsa ditlhopho tsa ditshwanelo tsa botho le mekgatlho ya badiri. Mekgatlho ya boditšhabatšhaba e e seng ya puso le mekgatlho ya go thusa ba bangwe e e amogelang meneelo e e tswang kwa dinageng di sele e latofadiwa gangwe le gape ke puso go ya segompieno ya sepolotiki ka gore e dira tiro e e boferefere kgotsa e dirisana le dirukutli tse di lwantshang mašole. Moreetsi wa meseno ke bokhutlho latelang dikgangwe ka diamogelo gape jaana ka ura ya bongwe.

DJ Khalid are ne la pine monate are you are mine motho mo ntle sa mpere tsoletse pele na lwana na na rona le le kgethegileng la tsatsi le na la Ascension Day tlatlogo ya morena o le jajang o le kete ka ka mo kgwa o ntse jang tsatsi le na la gompieno etso gore malatsi a tshwana le ya a tshwanang le a tlatlogo ya morena re le banana ke nako e le gore gantsi re tshwantse ra tsa sebaka se go nna hatshe re ipatla re ipatlisisa gore a mme re mo tseleng e siameng e leng gore gongwe modimo a ka rata e be re tsamaya mo go tsone a mme re mo ditseleng tse di siameng tse e le gore modimo o ka rata re tsamaya mo go tsone re le banana re tshwantse ra nna hatshe ra re re itumelela letsatsi lena la gompieno le rona e be re ipatla re ipatlisisa gore re tsama ha kae dineo tsa rona tsele gore di filwe ke modimo a mera di diragatsa dithomo tsa rona tsele gore modimo o re file tsone a mera di diragatsa ha tselele ka kwano ka gore sampe rena le sebaka se modimo a se re fileng modimo a gentse tsa rona tse re mo go tsone tsa bonana sebaka sa gore re ka baakanya re ka ipaakanya re ka itlhabolola ka mo re tanki ramasedi go bo jalo a re fa sebaka sena re le banana sa go ipatla re ipatlisisa letsatsi lena la gompieno le re gopotsa jalo gore ene Jose Kresete o na re swela jalo mo mokgorong me ke yone nako ya gore le rona re nne re ntse re ipatla re ipatlisisa re le banana gore a mme re mo tseleng e siameng e le gore modimo o kaeletsa e be re le mo go yone re tsweletse pele motho yo montle mo seromo mo sa go sama morato a sa tiwa ya safam.

Mozate, ratare, mabare, radare, batata. Lescasusa, senza zafra, deza, zegeliana, zeda. Azuzese, leba, bandaza, cradaza, sata.

DJ Khalid are nela pile monate are you are mine motho o montle sampe re tsoletse pele na le wena na na rona le kgethegile la tsatsi le na la Ascension Day tlatlogo ya morena o le jajang o le kete ka ka mokgwa o ntseng jang tsatsi le na la gompieno re itse gore malatsi a tshwana le ya a tshwanang le a tlatlogo ya morena re le banana ke nako e le gore gantsi re tshwantse ra tsa sebaka se go nna hatshe re ipatla re ipatlisisa gore a mme re mo tseleng ye siameng ye e leng gore gongwe modimo a ka rata e be re tsamaya mo go tsone a mme re mo ditseleng tse di siameng tse e le gore modimo o ka rata re tsamaya mo go tsone re le banana re tshwantse ra nna hatshe ra re re itumelela letsatsi lena la gompieno le rona e be re ipatla re ipatlisisa gore re tsamaya kae dineo tsa rona tse e le gore di filwe ke modimo a mme re a di diragatsa dithomo tsa rona tse e le gore modimo o re file tsone a mme re a di diragatsa ga tselele ka kwano ka gore sampe re na le sebaka se modimo a se re fileng mo dingwageng tse tsa rona tse re mo go tsone tsa bonana sebaka sa gore re ka baakanya re ka ipaakanya re ka itlhabolola ka mo re tanki Ramasedi gobo jalo a re fa sebaka sena re le banana sa go ipatla re ipatlisisa letsatsi lena la gompieno le re gopotsa jalo gore ene Joseph Kresete o na re swela jalo mo kgorong me ke yone nako ya gore le rona re nne re ntse re ipatla re ipatlisisa re le banana gore a mme re mo tseleng e siameng e le gore modimo o kaeletsa e be re le mo go yone re tsweletse pele motho o montle mo sore mo masago sa mamorato a sa tiwa ya sa fam.

go latlhegelwa ke motsadi wa lona le sa tswa go latlhegelwa ke rra lona le sa tswa go latlhegelwa ke mma lona Kriste a re ke a kokota go le bolelela le go le tlhomamisetsa gore go lokile go lokile mme ga go lokile modimo e tla nna rra lona modimo e tla nna motsadi wa lona o Kriste a le bolelela gore ke tla bo ke le tsala ya lona ke tla tsamaya le lona mo tseleng e le tsamayang e thata e ga ditsala